0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Escuchas De Regreso a los 80s y 90s, solo por Estrella del Mar. As Free, Estrella del Mar, de regreso a los 80s y 90s.